0: Io sono per la cicala, non la savana, cioè il leone.
1: Ma che
2: la schiaccerà, però, ma... nel senso metaforico. Ci vuole fantasia,
1: Mi passa accanto quello anche.
0: Sì, la zanzara. Ma perché il bruco? No, il bruco, hai visto quanto ride il bruco?
1: Il bruco.
0: Il bruco.
2: Ma che ve l'avete sentito voi che ride il bruco?
0: Il bruco,
1: si dice pure ridi come un bruco.
0: Ridi come un bruco, il bruco.
2: No, il paese vostro.
0: Il bruco è la zanzara. Il nostro paese nella savana. Nella savana si dice un detto della savana.
2: Il paese vostro.
0: No, la savana, è il paese nostro.
1: Comunque è bello sto stagno.
0: Sì.
3: Dein E-Mail-Kontakt zu uns in Studio. Radioshow@gmx.net